0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Claudio Monteverdi, Quando l'alba in Oriente, Concerto delle Dame di Ferrara.